0: Ciao, sono Zucchero, benvenuti su RTL Luxemburgo.
1: Yeah. Let me see you dance, man.